0: di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Oh, mamma mia, che impegno, ragazzi! È una vera meraviglia, Spike! Ma cosa ha combinato, Droopy? Ora capisco perché si è nascosto. Sarai tu a consegnare la torta a Sara De Lupis. Le mie congratulazioni.
2: Grazie. Non riesco ancora a crederci. Sto per incontrare la diva dei miei sogni. Quando vedrà questa torta, mi cadrà tra le braccia.
3: Oh, mamma, per me! Che bel pensierino! Ma anch'io qualcosa per te, caro.
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
8: Ehi Siri,
7: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it. 7080.it presenta
1: The Wix Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
2: Anche oggi la Wix Compilation è pronta con i suoi 10 over the top alla carte. È il 7 ottobre 1986 e noi stiamo per partire come al solito con le nostre 10 posizioni. All'ultimo posto oggi ci sono gli Wham con The Edge of Heaven e al nono posto ascoltiamo Sandra con High High High.

0: Hi Hi Hi Sandra, numero 9 di oggi, 7 ottobre 1986. Ottavo posto per i Frankie Goes to Hollywood con Rage Hard, mentre settima è Samantha Fox che ascoltiamo con Touch Me.
1: Un successo via l'altro.

0: Touch Me, Samantha Fox, numero 7 di oggi, 7 ottobre 1986. Sesti, il Level 42 con Lessons in Love. Venus delle Bananarama è la numero 5. Quarti, Bruce e Bongo che ascoltiamo con Guile.
1: The Week's Compilation.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Guile.

Run to Me, Tracy Spencer, questa la numero 3 di oggi, 7 ottobre 1986. Secondo posto per Easy Lady di Spagna e ora siamo prontissimi a svelare anche oggi la numero 1, ma prima rivediamo insieme tutta la classifica. Di Age of Heaven, Lil Wayne al numero 10, Sandra, High High High è la nona posizione, Frankie Goes to Hollywood con Rage Hard sono all'ottavo posto, Samantha Fox è settima con Touch Me, Lessons in Love di Level 42 è la numero 6 di oggi, 7 ottobre 1986. Le Bananarama sono quinte con Venance, Gail, Bruce e Bongo sono quarti, Tracy Spencer medaglia di bronzo con Run to Me, Easy Lady di Spagna è la numero 2 e la numero 1 di oggi, 7 ottobre 1986 nel nostro appuntamento Weeks Compilation è Madonna con Papa Don't Preach.

0: Papa Don't Preach, Madonna, numero 1 di oggi, 7 ottobre 1986. Questa è l'ultima canzone della Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Vabbè, allora tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale. Vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere cioè com'è nata questa decisione in me, cioè di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di entrare a far parte dei figli dell'amore eterno, no?
1: Ah, così se chiamano.
2: Sì.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria nel diritto. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e

0: alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
3: Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone dei Prefab Sprout e Manhattan. Scusate la pronuncia. Ciao, siete sempre più grandi.
1: Esatto. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cioè, a me non porto proprio, sai come.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70.

Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.

0: Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Vediamo oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, dove ci porta, con quale classifica. C'è quella di Nicola da Frosinone con queste sue 10 canzoni. E io direi di iniziare subito perché ascoltiamo subito la numero 10.
0: Questa è 7080.it, 10 di noi. Le canzoni che ci somigliano.

È un pezzo dell'80, solo noi di Toto Cutugno ad aprire la classifica di Nicola da Frosinone. Dalla 10 si va alla 9 con Stefano Sani e Lisa, Claudio Baglioni e Tu come stai?

Dopo la numero 8 arriva la 7, Stefania Rotolo con Cocktail d'amore. Al numero 6 Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Ma come fanno i marinai, e qui si parla del 79. Andiamo nell'81 invece con questa canzone che è al numero 5 di Lucio.

Maracaibo 1981, grande successo di Lu Colombo. Dalla numero 5 alla numero 4, Alberto Fortis, Milano e Vincenzo. I Cugini di Campagna sono al numero 3.

Questa è la classifica di Nicola da Frosinone, al numero 3 i Cugini di Campagna con Meravigliosamente, al numero 2 c'è questo pezzo di Nada.

0: tu ami solo me.
1: Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Questa è la canzone di Nada al numero 2. Nicola, ascoltiamo anche la tua numero 1.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: con la numero uno ci hai portato nel 1981 con Canzoni stonate di Gianni Morandi. Anche per oggi è tutto, io vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Bello sciocco non ha nessuna possibilità. Oh, poverino, tutto il lavoro sprecato. Sei pronto per la decorazione, Droopy?
4: Oh, sì, stavo per cominciare, Spike.
3: Bene, svuotalo tutto.
4: Se Spike dice di svuotarlo, io lo svuoto.
2: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Sono Davide, vi parlo e scrivo da Filago, in provincia di Bergamo, un piccolo paesino. Il telefilm preferito era Mork e Mindy.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
3: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per me, numero uno!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Styx, Babe, Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, Eagles, Heartache Tonight, M, Pop Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Guido?
6: Sì?
5: È chiusa la cucina?
6: Non c'è più nessuno, niente, perché?
5: È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare.
6: È chiusa la cucina.
5: Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia.
6: È aperta la cucina.
2: Questa è 7080.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
14: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Noi maschi andiamo in debolezza quando vai a casa di una di quelle che sanno leggere e scrivere, quelle che a te ti sembra di essere un grande trombatore, ma le trovi con le scarpe col tacco reggicalze che mentre fai l'amore, pam, ti mettono le unghie nella schiena, tu, quelle che scendono ti aprono le chiappe da dietro, che tu dici speriamo che siamo solo io e lei in casa.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Responsabilità.

0: 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: non ti sto seguendo, brother.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Bella zio, cominciamo?
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sentendo quel grido, l'antilope sa di essere al sicuro. Il leone si ferma. Il coccodrillo cerca scampo nell'acqua. Gli elefanti vanno incontro al loro amico, Tarzan delle scimmie.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info @ Comnect. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1983. Il 26 giugno prende il via su Canale 5 il Disco Verde 83, nuova manifestazione estiva canora condotta da Claudio Cecchetto e Marina Perzi. In onda da Chioggia si alternano sul palco tra gli altri Vasco Rossi, Anna Oxa, Tiziana Rivale, Scialpi, Gio Chiarello e Rossana Casale.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Dibattito aperto a Sanremo, da più parti si invoca il ritorno dell'orchestra. Perentorio il patron Gianni Ravera. Ci vorrebbero 50 elementi e un mese intero per le prove. Non è proprio possibile.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Gli strani ometti blu, cioè i puffi, protagonisti da un paio d'anni della fascia pomeridiana di Canale 5, passano su Italia 1, recentissimo acquisto di Fininvest. La messa in onda dei 39 episodi è prevista coraggiosamente alle ore 20, sfidando così l'istituzionale TG1 della Rete 1 Rai.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: da fare si trova lì, eh?
1: Ma non c'è dialogo, non ci potrà neanche parlare.
0: Ma io non credo che ci parli tanto. Che gli deve dire? Questo è come il vino, quando è buono fa resuscitare i morti.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, sono Lella da Bormio. Mi piacerebbe ascoltare Victims dei Culture Club. Avevo 13 anni, credo, quando è uscita. È una canzone bellissima. L'adoro, grazie.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

0: Streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Li leggi su 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it best.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di Ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto.
2: Svegliati.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice della classifica sono Free Dog Night, Mama Told Me, Brad, Make It With You, Carpenters, We Only Just Begun, Spinners, It's a Shame, Jackson 5, I'll Be There. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it, 7080.it.
3: Sono le 6 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vi avvertiamo che fra qualche minuto andrà in onda il film Il Cavaliere della Valle Solitaria.
2: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Ma cosa fai? Lo scarico può bastare per tutti e due.
2: Oh, no, scusami, Fonzie, ma...
1: Ralph è ipnotizzato? Sì. Bene, spero che questo l'abbia reso completamente immune al dolore. Ora scusami.
2: Oh, ma... Fonzie, no, ti prego, non lo ammazzare. È il mio migliore amico, paga metà dell'affitto.
1: Io ho bisogno di avere una spiegazione adesso.
2: Ricky, parla tu.
3: Sì, certo, Fonzie, lo sa quello che fa. Perché un professore l'ha ipnotizzato per evitare che avesse paura del tornado.
2: Sì.
3: Sarà un tornado qui tra poco e lui ha previsto il tornado. Perché? Perché i topini ballavano.
2: E il gatto non era morto.
3: Oh, beh, dovevi vederli anche tu. Ballavano tutti quanti.
4: Ah, sei ancora qui, Fonzarelli.
3: Oh, Ralph.
4: Allora, prima che io rubi il tuo ufficio, lo dovrai ripulire a dovere. E per favore porta via tutti i pettini.
3: È l'ipnosi, colpa dell'ipnosi.
4: Ah, è un'altra cosa, idiota.
3: Idiot...
4: Sì, esatto. Sì, hai capito bene, idiota.
3: Anche la paura, sta zitto.
5: La calma si impone.
4: È un'altra cosa, idiota.
5: Tu mi fai proprio arrabbiare ogni tanto.
3: Il modo in cui vai su quella stupida motocicletta è pazzesco.
4: Quando prendi qualche lezione di guida?
3: Portiamolo via. Ciao,
4: un momento, devo ancora dire qualche cosa su quel...
0: Alto gradimento.
6: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer.
2: Geniale.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Tu stai in burnout, Fra. Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.
0: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Senti Aldo, mi sembrano delle stupidate quelle robe qua.
3: Ma cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne devi ascoltare Marco Ferradini, è Prassi.
2: Ascoltiamo.
4: Ricominciamo da capo. Cerca di essere
2: quello che sei.
4: Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Sono Sharon da Peschici e volevo la canzone di Franco Simone, si chiama Respiro. La voglio dedicare al mio fidanzato che è il mio respiro.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La mia carriera è stato un continuo sorprendermi e questo è il massimo. Gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: Questa è 7080.it.
1: Noi che i pattini avevano quattro ruote e si allungavano quando il piede cresceva.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1965. Inizia l'era più felice dei fumetti e degli album da colorare. Arriva in edicola Miao. È l'uovo di Colombo. Il fumetto da colorare. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Vi leggiamo le temperature minime di alcune città europee. Mosca.
2: -6.
1: -6. Capo di Buona Speranza.
3: +28.
1: +28. Santa Margherita Ligure.
2: +12.
1: +12. Pechino.
4: +7.
2: Non pervenuta.
1: Esatto, non pervenuta. Si tratta proprio di un cretino.
3: Quando sento certi discorsi mi va il minestrone al cervello. Se non vai via entro 20 secondi ti spacco la faccia.
4: Quant'è il conto?
2: 9.008.
4: Mi chiami il direttore.
2: Pici!
5: Bel momento! Oh. Olè! C'è lo sputtanamento!
4: Tenga pure il resto. Arrivederci. La cucina è discutibile, ma il servizio è eccellente.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, Bad, Swing Out Sister, Breakout, George Michael, Fate, Rick Astley, Whenever You Need Somebody, Bill Medley e Jennifer Warnes, The Time of My Life. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ciccarelli presenta Agostino Canariere.
6: Questa è 7080.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it. Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
5: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: eh? Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, 2 le vittime. Colpite anche 2 navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero 1 al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili massime tra 21 e 25 gradi. A sud e rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature in locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 1976, 20 giugno. Europei di calcio alla Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia vince gli europei di calcio disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo pronti anche oggi con Jukebox e quindi prontissimi a suonare tre canzoni della classifica italiana. 7 ottobre 1981, monetina subito nel Jukebox perché ascoltiamo la posizione numero 10, Riccardo Fogli, Malinconia.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Con 100 lire suoniamo sempre tre canzoni. Questa era la seconda di quest'oggi, I ricchi e poveri con M'innamoro di te. 7 ottobre 1981. C'è anche la numero 4 della classifica italiana. Eccola.
1: Jukebox. Tre pezzi per 100.

0: Numero 10 Riccardo Fogli, numero 8 I Ricchi e Poveri, adesso Marcella Bella con Canto Straniero al numero 4 della classifica italiana. Questo è Jukebox, io vi aspetto domani, altre tre belle canzoni.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: ricordo tante belle cose del mio matrimonio, cioè, ma tante. Non in questo momento, non me le ricordo proprio in questo momento. Forse il primo appuntamento, no? Quando eri orgoglioso di portarla fuori a cena. Mi ricordo che l'ho chiamata e ho detto, amore, 8:30 vengo a prenderti, ti porto a mangiare fuori, lei.
1: 8:30, 8:30.
0: La più rincoglionita della compagnia l'avevo trovata io. Le citofonavo alle 8:30, lei, chi è?
2: Sono le 8:30, voi che sono il testimone di Geova, sono io.
1: Scendo subito.
0: 9:15, 9:20, 10:10. Da quanto ho aspettato mi è morto un Abre Magique in macchina, una. Apre la portiera alle 11, fa. Oh, ho fatto una corsa.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consultmedia. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consultmedia. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che...
5: media.it. info@consultmedia.it.

0: 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 7 ottobre 1982. Jukebox. Sono sempre tre le canzoni per 100 lire che scegliamo anche oggi. E partiamo subito con un gruppo di bambini che arriva direttamente dalle classifiche inglesi. Bambini, ragazzini, come volete, ma sempre bambini sono. Musical Yacht. Questa è Pass the Dutchy.
2: This generation rules the nation with fresh shine.

0: macabra nel nostro spazio jukebox. Oggi, 7 ottobre 1982, prima ancora John Cougar con Jack and Diane, e abbiamo aperto con una canzone che arriva dalle classifiche inglesi. Particolari ma simpatici questi ragazzi, sono i Musical Yacht con Pass the Dutch. Jukebox termina qui, torniamo domani, sempre con le 100 lire, sempre in jukebox.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1984.

0: Sono le 8.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Andammo alla ricerca in 22 e quando ritrovammo Cimabue, il frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro.
3: Questa è 7080.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
10: 7080.
11: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classe.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi 2 voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
3: Gli esteri Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno 2 morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi ha spalato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
4: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
3: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
4: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
3: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente 3 mesi. Il calcio, Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo 2 assist e segnando un gol.
4: Con questo è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ma dove siamo?
6: A Frittole.
5: Frittole?
6: A Frittole.
5: Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così.
6: Voi?
5: Noi? Noi siamo vestiti bene, no come voi.
7: Almeno normale.
5: Cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
6: 1400.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ecco qui. Senta, voglio comprare un televisore a colori e allora...
1: Si accomodi.
2: Grazie. Mi sono documentato, ma non ci ho capito niente. Questo è a colori?
1: Certo, signore. È un Palcolor Telefunken. Guardi, con il telecomando a raggi infrarossi può fare tutto stando comodamente seduto. Vede? Con questo bottone accende e poi cambia i canali. Primo, secondo e così via. 16 canali.
2: Comodo però.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao Radio 7080, sono Adriano da Castenedolo Brescia e vi ascolto tantissimo, vi fate compagnia, siete grandi, grazie di tutto, favolosi, ciao!
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente. Un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso, avido e crudele.

8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing, Boston, More Than a Feeling, Chicago, If You Leave Me Now, Rod Stewart, Sailing, Daryl Hall and Joan Oates, She's Gone. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Lei è una donna ammirata. Usa il nuovo Perla. Il nuovo Perla Cavitaminico dona ai capelli morbidezza rendendoli perlucenti. Il nuovo Perla Cavitaminico è purissimo, per questo è così trasparente e in più penetra nei capelli.
2: Questa è 7080.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentir

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sì, lo so.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato, secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta ammanettata e con le caviglie incatenate nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio. Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: 2030. Fuga per il futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it
6: presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
0: Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Ma quando mi vede quel cane ramingo, si mette giù a cuccia e fa bene. Son Gringo.
2: Gringo, Gringo.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Sono ancora Alessandro di Brivio. Vorrei sentire gli AC/DC Black in Black per la mia gioventù rock. Ciao, siete una fantastica radio.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 3.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 2.

0: www.radioticino.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey boomer!
1: Oh, porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Wow, non so da dove cominciare.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 vincitori sono Bronski Beat, Why, Prince, Purple Rain, Chaka Khan, I Feel For You, Giorgio Moroder e Filip Aoki, Together in the Electric Dreams, Wham, Freedom. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiate, e così imparerà, va bene? Arrangiate.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: newsline.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: newsline.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
2: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. I familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati e sposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
6: Una produzione K-Vox.
7: Siamo nell'ottobre del 1976 e Milano vende musica ci riporta ancora una volta davanti alle vetrine dei negozi di dischi, quando bastavano una copertina, un titolo e quel piccolo 45 giri per decidere cosa sarebbe finito sul giradischi di casa. Questo mese troviamo un giovane Umberto Tozzi con Donna amante mia, mentre dall'estero arrivano atmosfere molto diverse. Fantasy Girl di Stephen Schlax, la voce inconfondibile di Ross Stewart con Sailing e quella di Harry Nilsson con Without, e poi spazio al ritmo e alla disco soul con la Soul Soul Orchestra e Nice and Nasty. 545 giri, 5 fotografie musicali di questo ottobre 1976. Rimettiamo la puntina sul vinile. Comincia Milano vende musica.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: A giocare, si andava a giocare con i calzoni corti. Io non ho mai visto dei bambini d'inverno a giocare con i calzoni corti. Noi sì, cappotto, sciarpa, cappello e calzoni corti, con le ginocchia sempre rosicate fino a 20 anni.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente. Il giorno in cui li perdona, diventa un adulto. Il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.

0: 70.it.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.
0: Un nuovo ricordo.
1: 70.80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080 TV, vi guardo appunto dalla TV. Sono Yuri da Bergamo. Volevo dedicare September degli Earth, Wind and Fire a mia moglie Laura. È stata la prima canzone che abbiamo ballato il giorno del nostro matrimonio. Grazie.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il mio nome è Angela. Mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Dire Straits, The Sultans of Swing, e vi ascolto dalla televisione. Grazie. Scusa, dimenticavo, il mio ricordo è legato al fatto che ho visto il concerto tanti anni fa a Milano e quindi mi è rimasto nel cuore.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 70-80, che bello sentire queste belle canzoni degli anni passati. Mia mamma, che all'epoca aveva circa 35 anni, le riascolta molto volentieri, eppure io, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, signora, lei sa che quando si va dal fruttivendolo, lei prende il pesce, lo tirano via dal banco.
2: Volevamo sapere da che fruttivendolo vai, perché hai detto che vai a comprare il pesce dal fruttivendolo.
1: Ma doveva dirmelo, signora, ho detto fruttivendolo. Sai perché? Perché il nostro campione in carica è fruttivendolo, delle volte uno... E ho fatto anch'io il mio lavoro.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, desidero sentire David Bowie, Heroes. Grazie, siete fortissimi.

0: www.radioderrotta.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Molly da Tortona. Siete fantastici, una radio che mi piace proprio ascoltare. Volevo chiedervi se potete trasmettere la canzone Pennarello e Mela Verde di Alberto Camerini. Grazie.

0: 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ci risiamo, signor questore. Questa notte ne hanno ammazzati tre. Allora, signore, dov'è Mario?
4: Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto.
3: Noi non l'abbiamo arrestato, signora. Quante volte glielo devo dire?
5: Beh, che è stato. Sono venuti due e l'hanno imbarcato. E mo che volete da noi?
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it.
5: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med 9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia, al debutto al Masters 1000 di Shanghai, il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mi scusi, signor. Qui Clark, parla.
6: Porta da me il fotografo.
5: Bene, fotografo, andiamo.
7: Acciaio da 12 mm di spessore.
5: Ma saranno 30 anni che non vedevo niente del genere. Ci trovassimo nel Missouri, direi che si sta preparando un tornado.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Per la rubrica Sì, No, Perché trasmettiamo a colori la seconda ed ultima puntata del programma Sequestri, la spirale della paura.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Potreste mettermi una canzone Words, come si dice? Non mi ricordo. O Just in Case, oppure Alone, I Star That Joke. Insomma, dei VG's un po' le parole. Robin, grazie a tutti voi.
0: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, dove il sole detta il ritmo e la musica non si ferma mai. La luce è piena, il mare scintilla e la spiaggia sembra pronta a raccontare storie una dopo l'altra. Faccio pochi passi e arriva subito un suono deciso, graffiante, che sa di strada e libertà. Appoggiato con aria tranquilla, ma con un groove che si sente da lontano, c'è Dusty Hill. Qui basta una nota per accendere tutto. Partiamo con la Grange.
7: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

Vado avanti e l'aria cambia colore, più leggera, più brillante. Tra il rumore delle onde spunta una presenza solare, spensierata e un ritmo contagioso. Più brillante. Tra il rumore delle onde spunta una presenza solare, spensierata e un ritmo contagioso.

0: Il pomeriggio si piega verso sera, la luce diventa dorata e tutto rallenta con eleganza. Sulla riva, con passo leggero e stile inconfondibile, incontro Peppino Di Capri. Qui il tramonto ha un suono morbido, quasi da brindisi. Questa è Champagne.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: sole tocca l'orizzonte e Neverland cambia luce, ma non smette mai di suonare. Ci risentiamo presto, sempre da questa spiaggia fuori dal tempo, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: long you can take it.
1: The 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Keep Me Hanging On, Sergio Mendes, Mashkenada, Bobby Hub con Sunny, Beach Boys, Good Vibrations, Otis Redding, Fa Fa Fa Sad Songs. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Cose da pazzi.

0: 8080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco.
4: No!
3: Ma con sottotitoli in tedesco.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ehi Siri, metti 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma le stai scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando? A casa tua dire una cosa del genere?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. L'ho comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo, è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Desiderano?
6: La signora Parker?
5: Sì.
6: Pamela?
5: Sì.
6: Tu mi conosci? Mi hai riconosciuto? David Erdek?
5: No, non può essere vero, no.
6: Ma sono io, Pam. Aiutami.
5: Oh mio Dio, così tutto quello che diceva era vero. Lui continuava a dircelo e in tutti questi anni nessuno gli ha creduto, nemmeno io.
6: A chi non hai creduto?
5: A Jimmy.
6: Allora è tornato?
5: Certo.
6: Ma che è successo?
5: Beh, nessuno gli ha creduto, nessuno. Abbiamo creduto solo alla marina. Ci hanno detto che subiva le conseguenze dell'esperimento.
6: E la nave, con tutti gli altri?
5: Molti rimasero bruciati, alcuni morirono.
6: Sì, ma io, a me cosa è accaduto?
5: Tu non sei più tornato.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è Impulse.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
5: 7080.
4: Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buona serata a voi. Ciao ciao.
7: C'è altro?
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni.
4: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di cartoni animati. La serie Daltanius fu realizzata da Saburo Yasude, un collettivo creativo della Toei Animation che lavorò per altri prodotti robotici come Combattler V, Voltron, General Deimos e altri ancora.

0: Eratanius è ambientato nel 1995 quando gli alieni Akron hanno attaccato la Terra, devastando. Le speranze dell'umanità sono riposte nelle mani di un gruppo di ragazzi che pilotano il robot dello scienziato Earl.
1: Aggancia totale!

0: Samurai Robot dal Tanius, titolo originale dell'anime, è composto da 47 episodi che nel 1979 andarono in onda sul canale giapponese Tokyo 12 Channel. In Italia la serie fu invece trasmessa da Italia 1 nel 1981. Dal Tanius, nato per competere contro altre serie robotiche dell'epoca come Mazinga Z, fu affidata alla regia di Katsutoshi Sasaki, che aveva già realizzato Ella Supergirl, La Maga Chappie e Grand Prix il Campionissimo. Il character design di Daltanius fu concepito da Yoshikazu Yasuhiko, artista e animatore giapponese che realizzò il concept di diverse serie quali Judo Boy, Zambot 3, l'imbattibile Daitan 3. Daltanius è stato uno dei primi robot della storia degli anime a combinarsi con tre elementi profondamente distinti: un'astronave, Gamper, un androide, Antares, e un leone meccanico, Beralios.
1: Voglio portare la sua testa in regalo al mega imperatore Ormen.
2: Boyd, sono qui. Hai dei pensieri veramente gentili verso il mega imperatore.
1: Perdonami, supremo Kloppen, ma non uccidermi, ti prego. Maledetto, fuori!
0: Kento è il pilota di Daltanius, il potente strumento di battaglia, sotto la guida del dottor Earl, che lo riconosce come il figlio del principe Arlin e il nemico dell'imperatore Nishimura. Kento è istruito per combattere le forze del male. Earl è lo scienziato extraterrestre che ha costruito le tre macchine che compongono Daltanius. Fuggito dal suo pianeta natale Helios dopo l'attacco degli Akron, si è nascosto sulla Terra insieme al principe Arlin, di cui però ha perso le tracce.
2: Ora sai di che cosa è capace un biodroide. Come vedi, avevi sbagliato a sottovalutarmi!
3: Maledizione! Era una trappola degli Akron!
4: Soldati, il principe Arlin è ferito. Intensificate gli attacchi alla base.
0: Dani è invece il ragazzo più grande del gruppo e all'inizio il suo rapporto con Kento non è dei migliori. Dani guida il Gamper, la navetta che durante l'unione con gli altri componenti diventa gli arti inferiori di Daltanius.
5: Hai caduto nel mio tranello, Kento. Hai fatto proprio ciò che volevo. Adesso la base è rimasta indifesa e noi sappiamo benissimo dove è andata a cercare rifugio.
3: Maledizione!
6: Allora Savada non stava bluffando. Evidentemente è venuto a saperlo intercettando le nostre comunicazioni.
7: Adesso non c'è tempo da perdere, Dani. Dobbiamo raggiungere Helios.
5: Tu non andrai da nessuna parte, Kento. Ci penserà il mio robot a non farti muovere di qui.
7: Lo vedremo.
0: Nel gruppo sono presenti anche altri personaggi, tra cui Manabu Karui, un genietto, Jiro Komaru, sempre in compagnia del suo maialino, Tonosuke Hata, il ragazzo forzuto e affamato, Sanae Shiratori, che funge da sorella maggiore per il gruppo, e Mita, la più piccola della compagnia. La serie ha avuto un adattamento in forma di manga nel 2003, una pubblicazione brossurata di 778 pagine. Il fumetto è al momento inedito in Italia.
8: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
9: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
10: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Man Without Hats, The Safety Dance, Howard Jones, New Song, Duran Duran, Union of the Snake, Culture Club, Karma Chameleon, Lionel Richie, All Night Long. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 12 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Pasqua Zaccarì, un Federica!
6: Non a Ferrezzo.
5: Pasqua, un Federica! Chiamo dalla licenza di Gio! Pasqua, Tarcu!
6: Mannaggia! Ah! Adesso mi ricordo! Don Peppino!
5: Don Peppino!
2: Questa è 7080.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio i coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli 2 giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di 1 euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di 1 litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità. In 3 anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e rapporto al PIL. Lo dicono i dati del 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperatura in locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
4: E date quanti ce li hai presi?
5: Affermativo, ce li ho. Li sto trasmettendo su tutte le frequenze, ma non riescono ad uscire.
4: Posso farcela. Posso farcela.
5: Vuoi dare dei dati così complessi a una bambina?
4: Non è una bambina qualunque.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
7: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta sempre in giro tra i paesi, le città italiane. Oggi si ferma a Bergamo perché è Antonella che ha mandato questa sua classifica e quindi ha fatto queste sue scelte musicali, queste sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. E iniziamo subito allora. Numero 10, ecco arrivare i ricchi e poveri.
6: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Innamoro di te, canzone dei ricchi e poveri, quindi 10, 9 i New Trolls con Aldebaran, al numero 8 gli Stadio con Faccia delle Donne.

0: È del 1980 questa canzone degli Stadio che abbiamo ascoltato. Al numero 7 Roberto Soffici, Tanto Donna, Vasco Rossi, Splendida Giornata, lo troviamo al numero 6.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la classifica di Antonella da Bergamo, la sua numero 6 l'abbiamo appena ascoltata, Vasco Rossi, al 5 Enzo Carella con Amare, al numero 4 Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare, Loretta Goggi con Maledetta Primavera, al 3.

tante belle canzoni italiane nelle vostre classifiche che mandate qui a 7080.it. Lasciamo la numero 3, al numero 2 Loredana Bertè con Il mare d'inverno. Il mare

0: Grande successo anche per questo pezzo di Loredana Bertè, Il mare d'inverno, oggi al numero 2. Siamo arrivati quasi alla conclusione, c'è anche la numero 1 scelta da Antonella.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: uscito nell'ottobre del 78, Una donna per amico, questo album di Lucio Battisti. Prendila così, la canzone che Antonella da Bergamo ha messo al numero uno in questa sua classifica. Io vi aspetto con le prossime.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Trasparenti come una trama di sole.
4: Perché il nylon organzino, il favoloso filato simile alla seta.
3: Ah, che calze, sono bellissime. E quanto durano?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
12: Ciao, sono Daniele, chiamo da Milano. Allora, il mio cartone animato preferito quando ero bambino era Heidi. Dopodiché tutti quelli dei robot tipo Giga

0: lotterà.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
2: The Wix Compilation.
1: 10 over the top alla carte.
3: Anche oggi la Wix Compilation è pronta con i suoi 10 over the top alla carte. È il 7 ottobre 1986 e noi stiamo per partire come al solito con le nostre 10 posizioni. All'ultimo posto oggi ci sono gli Wham con The Edge of Heaven e al nono posto ascoltiamo Sandra con High High High.

0: Hi Hi Hi Sandra, numero 9 di oggi, 7 ottobre 1986. Ottavo posto per i Frankie Goes to Hollywood con Rage Hard, mentre settima è Samantha Fox che ascoltiamo con Touch Me.
1: Un successo via l'altro.

0: Touch Me, Samantha Fox, numero 7 di oggi, 7 ottobre 1986. Sesti, il Level 42 con Lessons in Love. Venus delle Bananarama è la numero 5. Quarti, Bruce e Bongo che ascoltiamo con Guile.
1: The Week's Compilation.
2: On Friday the 13th of December,

Run to Me, Tracy Spencer, questa la numero 3 di oggi, 7 ottobre 1986. Secondo posto per Easy Lady di Spagna e ora siamo prontissimi a svelare anche oggi la numero 1, ma prima rivediamo insieme tutta la classifica. The Age of Heaven, Lil Wayne al numero 10, Sandra, High High High è la nona posizione, Frankie Goes to Hollywood con Rage Hard sono all'ottavo posto, Samantha Fox è settima con Touch Me, Lessons in Love di Level 42 è la numero 6 di oggi, 7 ottobre 1986. Le Bananarama sono quinte con Venus, Gail, Bruce e Bongo sono quarti, Tracy Spencer medaglia di bronzo con Run To Me, Easy Lady di Spagna è la numero 2 e la numero 1 di oggi, 7 ottobre 1986 nel nostro appuntamento Weeks Compilation è Madonna con Papa Don't Preach.

0: Papa Don't Preach, Madonna, numero 1 di oggi, 7 ottobre 1986. Questa l'ultima canzone della Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, True Blue, Janet Jackson, When I Think of You, Human League, Human, Tina Turner, Typical Male, Cyndi Lauper, True Colors. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel 3° anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto, dici chi diavolo sei?
4: Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey, nella costellazione di Casterboro. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e a 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto. È un problema per te.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. 7080.it. Gli altri

0: Attenzione a Mary, sto per cercare la linea e vi prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento. Grazie, via Mary.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao a tutti, sono Ivan da Como. La prima audiocassetta che ho acquistato è stata quella di Alberto Camerini e Rudy Rita nel 1981.

0: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati al nostro appuntamento New Wave. Tra le canzoni che abbiamo scelto oggi, Paul Weller e gli Style Council con Speak Like a Child, Duran Duran, Girls on Film, Doctor and the Medics con un classico degli anni 60, Spirit in the Sky, B-52s con Party Out of Bounds, i Sound di Adrian Boland con Party of the Mind e ancora i Cult di Pete Burns con She Sells Sanctuary. Noi ascoltiamo queste.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Barbra Streisand, Woman in Love, Donna Summer, The Wanderer, Leo Sawyer, More Than Can I Say, Queen, Another One Bites the Dust, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io ammiro la sincerità!

0: 7080.it.
1: Sono le 14 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Millennial fa tante videochiamate. Il boomer fa le chiamate normali ma gesticola come se l'altro potesse vederlo. Il millennial ha perso 2 anni di gioventù per il Covid. Il boomer ha perso 20 anni di vita con i millennial a casa per il Covid.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi Alexa, metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kan e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ero incuriosito. Mi chiedevo fino a che punto sarebbero arrivate le donne. Cominciai ad affezionarmi a quel manichino. Forse perché, come me, non invecchiava. Erano passati 13 anni. 14, 15, 16. Ma ad un tratto andò via la luce. Cos'era successo? Nell'anno 1917 mi fermai.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
5: This is the week's compilation Decompress.
0: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation. Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.
1: C'è il raggio.
0: Hey boomer,
2: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: successo anche oggi, eh? Eh? Giuda, brutto vigliacco! Gran figlio di puttana!
1: Ah, ho detto lascia perdere, pora mamma.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
9: Cari ragazzi, io ho moltissimi ricordi per gli anni 70-80, ma sicuramente uno dei più imperdibili era quando frequentavamo una balera a Milano in Viale Monza chiamata Tricheco.
10: In che senso?
9: E cantavamo delle canzoni spettacolari. Una delle tante, una delle migliori del nostro grande Lucio Battisti, Emozioni. Grazie di cuore a tutti, un forte abbraccio da parte di Roberto da Milano.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, Roberto da Roma. Grazie per la bella musica che ci regalate tutti i giorni. Io vi ho conosciuto tanti anni fa, forse 5-6 anni fa, per una canzone che non conoscevo e che mi mette tanta allegria. Io la registrai all'epoca su una cassettina come si faceva nei vecchi tempi. Però non so chi è, non so l'autore, non ne conosco il titolo, però mi mette tanta allegria e non l'ho più ascoltata. Mi piacerebbe risentirla, ecco.

0: 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Rocco. Sono cresciuto a baraccone di palmi negli anni 60, 70, 80 e un pezzo di 90. Poi me ne sono dovuto andare per lavoro fuori e sono un emigrato al sud, a Gravina di Catania, ormai da 35 anni. Mi farebbe piacere riascoltare un brano della mia conterranea che si chiama Loredana Bertè. Era Luna Busso. Quando uscì questa canzone ero già alla mia seconda moto Accelera e Cammina. Si chiamava Pachi, aveva le ruote grandi, un cavallo e mezzo, un motorone per quei tempi. Io ero in moto, gli altri erano tutti a piedi, tutti. Un bacio grande, grazie, siete meravigliosi. Mentre detto questo messaggio, io sto ascoltando con un altro telefono in cuffia, indovinate cosa, 7080.it, instancabile. Un abbraccio grande, un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta Italia e di tutto il mondo, che in questo momento e prima e dopo ascolteranno 7080.it, la migliore radio online della migliore musica di tutti i tempi. 7080.it. Grazie.

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Riccardo da Firenze. Vorrei ascoltare Music di John Miles, che mi riporta quando c'avevo 18 anni, quasi 50 anni fa.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che passavamo ore a cercare i buchi nella camera d'aria mettendole in una bacinella.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Il messaggio di pochi minuti fa è stato fatto da Vittorio da Cesano Maderno.
3: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, vi mando un abbraccio, saluto tutti gli italiani qui dai Paesi Baschi, italiana in Spagna, da me e da Enrique un abbraccio, e se è possibile, quando potete, farci ascoltare, visto che siamo qui e visto che così onoro anche l'Italia, il Vamos a la playa di Righiera. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ripeto, non sono uno sciocco, Plissken.
4: Chiamami Iena.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Harry Kahn e Kenzo Ohsuai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50. Sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questo forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste parti. Le barriere della morte saranno finalmente abbattute. Il mio corpo sepolto attenderà l'ora.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: appuntamento alle 22.45 circa per il secondo tempo del film Brancaleone alle crociate.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Non sono arrivata purtroppo in tempo a guardare i cartoni animati degli anni 70-80 quando sono nati, però quando ero più piccola la mattina la mia mamma mi faceva guardare Pollon e rimane tuttora uno dei miei cartoni animati.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Ci siamo, un altro grande palco davanti a noi, un altro concerto di 7080 Live pronto a cominciare. E questa volta basta guardare chi sta prendendo posto: Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie e Mick Fleetwood. Cinque personalità fortissime che insieme hanno creato un suono impossibile da confondere. Il pubblico li sta già chiamando. Eccoli, i Fleetwood Mac.

0: Thank you very much.
1: Dreams è la voce di Stevie Nicks, sembra fatta apposta per riempire un palco. La scrisse praticamente da sola, in pochissimo tempo, mentre la storia con Lindsay Buckingham stava finendo. E la cosa curiosa è che nello stesso periodo Lindsay Buckingham scriveva Go Your Own Way, due modi completamente diversi di raccontare la fine della stessa relazione. Il pubblico applaude, Stevie Nicks sorride, Lindsay Buckingham è già di nuovo alla chitarra e il pubblico applaude.

Sarah, ancora Stevie Nicks, con una delle canzoni più affascinanti e misteriose dei Fleetwood Mac, un brano molto personale, dietro al quale Stevie Nicks ha raccontato esserci più storie e più persone, non un'unica Sarah quindi, ma ricordi e sentimenti diversi mescolati insieme, e pensare che la versione originale era molto più lunga, quasi 16 minuti. Ultime note, grande applauso ai Fleetwood Mac, restano con noi sul palco.

0: Mac ci salutano con Gypsy, ancora una volta una canzone profondamente legata alla vita di Stevie Nicks. Quel titolo è un ritorno agli inizi, a quando, prima del successo, viveva con Lindsey Buckingham e dormiva su un materasso appoggiato direttamente sul pavimento, un modo per ricordare chi era prima che arrivassero fama e grandi palcoscenici. Stevie Nicks lascia scorrere le ultime parole, la band si riunisce al centro del palco e arriva l'applauso che chiude il concerto. Fleetwood Mac, signore e signori, noi lasciamo il palco, ma soltanto fino al prossimo appuntamento con un'altra grande storia dal vivo di 7080 Live.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 16 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siriana, tu sei un bel fico al femminile, possiamo dire.
0: Questa è 7080.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto. Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. Nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale, al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Harvey, sei felice di questo status quo? Sei soddisfatto di questo grande 21° secolo?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
5: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura. Viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080. 7080.

0: Lofas li fa e nessuno li distrugge.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Ciao ragazzi, io sono Riccardo, vi contatto da Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, e vorrei che dedicasse ai miei genitori la canzone dei Toto, Africa, del 1982. Ringrazio e vi seguo sempre.
5: Questa è 7080.it.
7: A me ci parla a me.
8: Ehi Siri,
5: metti 7080.
8: Guarda che c'è amore.

0: Hey Boomer!
1: Ma di come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1985. I 5 hitmakers sono Jennifer Rush, The Power of Love, A.A., Take on Me, Elton John, Nikita, Grace Jones, Slave to the Rhythm, Level 42, Something About You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dice il saggio, a scherzar con l'ascensore si finisce al creatore.
6: Questa è 7080.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica 70 e 80.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice Med9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
5: Dove ci troviamo ora?
6: Al Ford's Theater, 14 aprile 1865.
5: Oh, è il giorno di San Valentino, come sei romantico!
6: Ah, sì, certo, mi conosci bene.
7: Oh mio Dio, hanno sparato al presidente!
8: Sai una cosa, il presidente fortunato!
9: Che vuoi dire?
8: Non guarda il resto dello spettacolo!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
10: Come sempre nel numero perfetto un artista in 3 brani, noi passiamo 10 minuti con 3 canzoni di un cantautore, un cantante, un gruppo italiano. Oggi per voi ho scelto Fred Bongusto. Parliamo delle sue canzoni, dei tanti suoi successi. È il 1959 quando esce il suo primo disco, è un singolo, il titolo è Tu sei l'orizzonte. 1963 il primo album che porta il suo nome, nel 64 una canzone famosissima che è questa, Una rotonda sul mare.

0: luna.
1: Pochi secondi per ricordare questa canzone, Una rotonda sul mare, 1964, e grande successo di Fred Bongusto. Andiamo avanti con gli anni e ci fermiamo al 1971 con questo album, il settimo da lui pubblicato. Ascoltiamo la canzone che gli dà il titolo.
2: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Sarà

0: nome dell'album e di questa canzone, Un'occasione per dirti che ti amo. Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con le canzoni di Fred Bongusto e voglio andare avanti perché arriva questo doppio whisky. È un album del 1974.
1: Perdonami amore, se non so scordare, se voglio volare ancora con te. Mi brucio le ali, mi gioco il domani, però lo sai che io

0: Siamo quindi nel 1974 con questo album Doppio Whisky, contiene 11 tracce. Per voi io oggi ho scelto questa, Perdonami Amore. Sono tante le canzoni di Fred Bongusto, ne abbiamo ascoltate due e a chiudere arriva anche questo pezzo del 1986.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Io nell'amore.

0: Ed Bongusto con questa canzone Guancia a Guancia. È un singolo ma anche il nome di questo album del 1986, che poi l'anno seguente, quindi parliamo dell'87, viene realizzato anche in lingua spagnola per essere poi pubblicato in Argentina ed ottiene un discreto successo. Per oggi è tutto, il numero perfetto, un artista in tre brani. Abbiamo utilizzato questi 10 minuti con Fred Bongusto. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Sì, come ha fatto a indovinare?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 1, 2, 3, 4.

0: perdonami te. No, forse hanno ragione. A volte mi lascio proprio prendere dei miei pensieri. Pensieri, oddio. Una donna ha tante cose alle quali pensare. Allora può anche capitarmi di essere un poco distratta.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Ciao amici di 7080.it. Avendo ascoltato la richiesta del nostro amico di Bovisio che chiedeva a Sandy Marton People from Ibiza, io contrappongo da Varedo, Maurizio, la richiesta, se possibile, dimmi sì.
6: Sì.
5: Then I roll on.

0: Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 8.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Però battaglie, grazie alla loro figa.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma sordalismo cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ehi, ma è normale che durino tanto i miraggi?
6: Che cos'è?
5: Una bottiglia di birra tedesca.
6: Ehi,
5: Coca-Cola!
6: Senti com'è leggero.
5: Di che diavolo hai fatto? Non lo so proprio.
6: Che auto è?
5: Chevrolet bruciata.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: seduzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Baby Casa Telefono.
1: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
1: 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare una canzone un po' dimenticata delle Pointer Sisters, Automati. Speriamo che sia nella vostra playlist. Grazie, ciao.

0: 7 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, tutto bene?
2: Che meraviglia!
1: Volevo sentire la canzone di Gazebo, Masterpiece, perché così è un po' che non la mettete, allora...
3: Che sto dicendo, Willis?
1: La dedico, ve la dedico anche a voi, che siete fortissimi, va bene, grazie, vi saluto, vi ascolto sempre.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei riascoltare una canzone dei tempi bellissimi, Il leone e la gallina di Lucio Battisti, in mezzo ai prati con una spider, con i miei amici e amiche di Roma, cantata a squarciagola.

0: Questa è 7080.it.
1: Noi che ci divertivamo anche facendo strega comanda color.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Questa è un'altra canzone che mi fa impazzire. Ciao ragazzi, siete i mitici.
3: Questo ragazzi, toglietemi da questa

7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni esaltati dalle folle sono Clash, Should I Stay or Should I Go, Spandau Ballet, Lifeline, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, Laura Branigan, Gloria, Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 20 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non ha la sua fionda lei! Non ha la sua fionda!
6: Sì, ma intanto lei è l'unico che non è riuscito. Noi non siamo riusciti a sparare un solo unici un colpo.
7: Che è successo?
6: Eh?
7: Che è successo?
6: Ah, buongiorno signore. Noi non siamo riusciti. E lui non è riuscito. Insomma, noi non abbiamo ancora sparato.
7: Me lo faccia vedere.
6: Se ne intende lei?
7: Un pochino.
6: Guardi, ingegnere, che cos'è?
7: Ma per forza, è completamente scarico.
6: Ma, scusi, ragioniere, ma lei per caso inavvertitamente non ha sfiorato il grilletto?
5: E non me lo ricordo.
0: Questa è 7080.it.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
2: 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di giustizia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescrittura istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Mednove svoltosi a Spalato, in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle anche in base alla tenuta del CAP attuale in vigore. E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Jacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore, 42enne, sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Jacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio: McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Massimiliano Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Marf, hanno spento l'incendio, andiamo!
5: Anche se riuscissi a comunicarglieli, non ne capirebbe il significato per anni.
6: No, questo lo so, Tars. Va bene, ma dobbiamo inventarci qualcosa o la Terra tutta la gente morirà. Pensa.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, dove il sole detta il ritmo e la musica non si ferma mai. La luce è piena, il mare scintilla e la spiaggia sembra pronta a raccontare storie una dopo l'altra. Faccio pochi passi e arriva subito un suono deciso, graffiante, che sa di strada e libertà. Appoggiato con aria tranquilla, ma con un groove che si sente da lontano, c'è Dusty Hill. Qui basta una nota per accendere tutto. Partiamo con la Grange.
8: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Vado avanti e l'aria cambia colore. Più leggera, più brillante. Tra il rumore delle onde spunta una presenza solare, spensierata e un ritmo contagioso. È Viola Wills.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il pomeriggio si piega verso sera, la luce diventa dorata e tutto rallenta con eleganza. Sulla riva, con passo leggero e stile inconfondibile, incontro Peppino Di Capri. Qui il tramonto ha un suono morbido, quasi da brindisi. Questa è Champagne.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: il sole tocca l'orizzonte e Neverland cambia luce, ma non smette mai di suonare. Ci risentiamo presto, sempre da questa spiaggia fuori dal tempo, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it. Il tuo

0: Aspetta che passo io.
1: Ma papà, di qui non si può.
2: Ma che ti importa se è direzione di tarda? C'è la guardia? No, e allora? Noi dobbiamo arrivare in orario a scuola. Fagli le corna, fagli le corna quel disgraziato. Bravo.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Ciao a tutti, Radio 7080, sì, ma io mi vergogno un po' con i vocali, comunque lo mando lo stesso. È una versione molto vecchia di Profondo Rosso, che l'avevo anche nella musicassetta, quando facevo la raccolta delle musicassette. Praticamente faceva così, aspetta, na na na na na na na na na na na na na na na, e poi dopo c'era il ritornello che faceva na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Così dicendo, era bellissima quella versione. Quindi non credo che sia quella di Claudio Simonetti. Adesso provo a vedere, ma non penso. Da quella di Claudio Simonetti ce l'ho. Era una versione remix, magari la loro, non lo so. Però se riuscite a trovarla, guarda, la cerco da una vita. Grazie mille, siete fantastici.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
10: La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
1: Ehi, hey, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorato
6: io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it il tasto cance si chiama sbianchetto.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: 70 80.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La roba pazza che strumpallazza, strumpallala.
4: La roba pazza che strumpallazza.
5: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria a Nicolosi nel 2008. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. Perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale. Nessuno sconto di pena per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nel 2021 durante le manifestazioni contro il certificato verde. La sentenza d'appello ribadisce la condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, ex referente romano del movimento di estrema destra, pena confermata per gli altri 5 imputati. Le accuse contestate a vario titolo spaziano dal concorso in devastazione all'istigazione a delinquere. Giornata negativa per le borse europee. Francoforte ha concluso in ribasso dell'1,35% e Parigi dell'1,22%. Fuori dall'eurozona ha contenuto le perdite Londra, -0,79%. Piazza Affari chiude in forte calo con la nuova massiccia vendita di obbligazioni a livello globale che sta spaventando i mercati internazionali. Il FTSE MIB segna -2,51% e scende sotto quota 50.000 punti. Nel mirino delle vendite finiscono le banche, soprattutto il settore tech. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano infatti le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto la Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Maggiore, sono gli ultimi dati. Il vortice ha quasi raddoppiato il suo diametro. Comincia a risucchiare terreno e arbusti. James, se non riusciamo a fermarlo subito, l'intero pianeta è in pericolo. Ma che cosa possiamo fare?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
6: Patrizia Cavallin presenta
0: Rock Hit.
6: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Pronti per ascoltare le canzoni più forti della nostra Rock Hits di oggi? In compilation abbiamo Jim Messina con Stay the Night, Joe Cocker, She Came in Through the Bathroom Window, Joan Alma Trading, Drop the Pilot, In Excess di Michael Hutchence con Original Sin e ancora Journey con Who's Crying Now, Jackson Browne, The Road, Jefferson Airplane, We Build This City, Joe Egan, Back on the Road, JJ Cale, Money Talks, Kenny Loggins, Yo Mama, Don't Dance. Noi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Per vedere un film, all'epoca nostra, non c'erano le piattaforme e la televisione era grande come un foglio protocollo. E quindi noi dovevamo andare al cinema, con il motorino, sotto la pioggia, oppure col caldo rovente, per vederlo nelle arene. Arene, che vi ricordo, essendo agosto, erano piene di zanzare, di lucertole, di rettili, di serpenti che ti mordevano, sale! Capito? Tatuato a vita!
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Grazie carissimi di 7080, di Radio 7080. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, penso, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene e sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi. Mamma mia, che spettacolo. Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Nankurunaisa è probabilmente una delle parole più belle del mondo. È giapponese e significa con il tempo si sistema tutto.

planet.it. 7080.it è un logo depositato da Planet SRL. Settantaottanta.it presenta Cosa resterà di questi anni Ottanta? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni Ottanta, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

il gel dei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che cosa è un perizoma?
6: Un tipo di mutanda.
5: Di mutanda.
0: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Marie Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta oggi. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. A far nascere la protesta a Madrid un video che mostrava l'irruzione della polizia antisommossa nell'appartamento della donna. L'affitto della casa avrebbe dovuto subire un aumento del 275% e l'offerta del pianista James Rhodes di pagare l'affitto o comprare l'immobile per farla restare era stata respinta dalla proprietà. Il caso ha scatenato forti polemiche e proteste in Spagna. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. La rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche che stanno agitando la Francia non nasce dal nulla, lo ha dichiarato il primo ministro francese Le Cornu. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone, altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria Corato. Il calcio: sarà Fabbri a dirigere il big match della 6ª giornata di Serie A tra Como e Roma, in programma domenica alle 12:30. Sabato alle 18 c'è Inter Parma affidata a Bonacina. La direzione di Napoli Frosinone sabato alle 20:45 spetta invece a Feliciani. Domenica alle 18 c'è Sassuolo Milan, arbitra Forno. A seguire Cagliari Juventus, sfida per la quale è stato designato Marcenaro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Donny, che ti ha detto Roberta Sparrow?
4: Ogni creatura sulla terra quando muore è sola.
3: E che cosa hai provato?
4: Ho pensato a Kelly, il mio cane. È morto quando avevo 8 anni. Si andò a rintanare sotto il portico.
3: Per morire?
4: Per essere solo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
1: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Sì, con la voce di Gloria Gaynor con I Will Survive e dallo spazio i Rockets con On The Road Again. Ma non solo, infatti abbiamo anche Cyndi Lauper, Time After Time, Tramps, Disco Inferno, Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me, GQ, Disco Nights, Gino Socio, Dancer, Freddie James, Get Up and Boogie, ancora Gino Socio con Try It Out e le Sister Sledge con We Are Family. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare.
1: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Mi chiamo Pierluigi, vi seguo da Castelfranco Veneto e il mio ricordo di una canzone degli anni 70 è Anima Mia dei Cugini di Campagna, che ricordo perché in quel periodo facevo il liceo classico e la canzone suonava mentre eravamo in gita a Siena. Questo è il mio ricordo, grazie.
2: Allegria!

0: Ascolta.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.
0: 7080.it presenta

Gilbert O'Sullivan. Il suo vero nome al secolo è Raymond O'Sullivan, nato il 1 dicembre 1948 a Waterford, in Irlanda. Alla morte del padre, la famiglia si trasferì in Inghilterra quando Gilbert aveva solo 12 anni. Suonava il pianoforte fin da giovanissimo e mentre frequentava la scuola d'arte a Swindon ebbe modo di esibirsi con vari gruppi semiprofessionali, fra i quali i Rick's Blues, guidati da Richard Davis, oggi membro dei Supertramp. Finita la scuola, si trasferì a Londra per sfondare nel mondo musicale come autore, lavorando per un certo periodo come spedizioniere. Ha poi avuto dei contatti sfortunati, prima con la CBS e poi con le major minori, prima di entrare in contatto con Gordon Mills. Mills gli fece un contratto manageriale e gli mise a disposizione un bungalow nel Surrey, vicino alla sua casa, perché potesse dedicarsi a scrivere e a preparare una nuova immagine per un anno intero, prima della pubblicazione del 45 giri Nothing Remained, alla fine del 1970. Questa nuova immagine lo vedeva vestito da scolaretto, con camicia bretelle, calzoni corti e capelli con la sfumatura altissima, il tutto piuttosto ridicolo. La stampa nazionale parlò ampiamente delle somiglianze del personaggio con Charlie Chaplin, spinta anche dalla fama di Mills. Grazie al notevole appoggio da parte della stampa, O'Sullivan è riuscito a sopravvivere all'inevitabile ironia che il suo personaggio si portava dietro e a portare il suo 45 giri di debutto nei primi 10 in Inghilterra. Questo fu il primo di una lunga serie di successi che mostravano tutta la notevole disposizione a scrivere pezzi melodici ben costruiti. Fra i suoi più grandi successi ricordiamo Alone Again Not Really del 1972, che fu numero 3 in Inghilterra e lo fece sfondare negli Stati Uniti, dove andò in testa alle classifiche, diventando poi disco d'oro.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.
2: I've been thinking about what you have done to me.

1, 2. 1, 2.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: www.radioanimati80.it.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I cavalli Marda di lei, Soldatino, King e D'Artagnan.
4: Soldatino, King e D'Artagnan. È la più grossa stronzata mai sentita
5: da quando l'uomo inventò il
4: mondo. 82.000, tutte su Antonello da Messina. Vincente.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo il top della musica 70-80. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore. E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. È morta Mari Carmen Abascal, 87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva su una barella dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato De Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Il basket Tortona rispetta il fattore campo in Eurocup. Piemontesi piegano infatti la resistenza di Le Mans per 89-83 nella seconda giornata della regular season 2026-2027 per il girone A, al termine di una sfida molto tirata soprattutto nei 10 secondi conclusivi, dove la squadra bianconera è riuscita a contenere gli attacchi ospiti trovando poi il guizzo decisivo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stewie, sono te nel futuro, devi assolutamente lasciare la città o ti ammalerai!
5: Sì, lo so, è quello che sto facendo.
4: No, in realtà sono qui perché so che hai la colla. Dammi la tua colla.
5: Oh, Stewie, ascoltami, non fare mai, mai questa cosa grandiosa che io adoro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, i Boney M, noti per il loro successo durante l'era disco degli anni 70, decidono di diversificare le loro attività imprenditoriali. Nel 1980, dopo aver conquistato le classifiche musicali con brani come Rivers of Babylon e Daddy Cool, il gruppo si trasferisce a Las Vegas con l'obiettivo di espandere la propria influenza nel mondo dell'intrattenimento.
8: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker, the meanest cat for

0: Collaborando con investitori locali, i componenti della band aprono il Bon Iams Stardust Casino sulla celebre strip di Las Vegas. Il casino combina l'eleganza degli anni 70 con l'energia della musica disco, offrendo spettacoli dal vivo del gruppo, giochi d'azzardo e ristoranti tematici. La presenza dei Bon Iams attira turisti da tutto il mondo, contribuendo a rivitalizzare la scena musicale e culturale della città. Oltre al casinò, i Bon Iams lanciano una serie di attività collaterali, tra cui una linea di abbigliamento ispirata al loro stile distintivo e una serie di album dal vivo registrati durante le esibizioni a Las Vegas. Queste iniziative consolidano ulteriormente il loro status di icone culturali e imprenditoriali.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: La decisione di investire nel settore dell'intrattenimento a Las Vegas si rivela strategica, permettendo ai Bon AM di rimanere rilevanti nel panorama musicale e di espandere la loro influenza oltre i confini della musica disco. La loro presenza a Las Vegas diventa leggendaria con il Bon AM's Stardust Casino, che rimane un punto di riferimento per gli appassionati di musica e gioco d'azzardo per decenni.
1: This is a different timeline.
2: She's crazy like

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: terribile, avevo una pancia così.
1: Ah, che semo, la paura della pancia.
0: La pancia non c'è più.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Sì?
9: Ciao, sono Alex Poli.
8: No, Alex Poli sono io.
9: Come puoi dire così?
8: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
9: Ti assomiglio molto, non credi?
8: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
9: Sto migliorando, dammi tempo.
8: Infatti, il problema è proprio questo.
10: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Buongiorno, 7080.it, sono Rocco, telefono da Carevina di Catania. Mando questo messaggio perché, come sempre, da molti mesi, quindi qualche anno, vi ascolto. Come adesso sto ascoltando questo brano richiesto da una vostra carissima ascoltatrice, collega mia. Collega mia di ascolto. Sto montando il robot Gigrobot che ho acquistato un paio di sere fa e vorrei riascoltare la colonna sonora, la sigla di testa di Gigrobot. Appartiene agli anni 70-80, agli anni della nostra infanzia, della nostra gioventù, della nostra adolescenza. Sarebbe bello farla ascoltare a tutti i nostri amici in ascolto. Siete meravigliosamente grandi. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Studiare senza riflettere è vano, ma riflettere senza studiare è pericoloso.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: vai, vai a fare il
0: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meri. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gust is Milky One.
2: La canzone di oggi di Do Gust is Milky One è stata scritta e raccontata proprio dalla sua interprete Jackie DeShannon, che ha raccontato così: mio fratello Randy stava suonando questo piccolo riff e io ho detto: caspita, mi piace molto questo riff, è fantastico. Mi piaceva l'idea che Jackie DeShannon parlasse come Diego Batantuono, scusate. Andiamo avanti, ogni tanto mi perdo. All'improvviso pensa al tuo prossimo, dagli una mano, metti un po' d'amore nel tuo cuore. È arrivato proprio così, sono parole che sono arrivate dal cuore. Devo un po' di questo a mia madre, perché diceva sempre che le persone dovrebbero mettere un po' d'amore nel cuore quando le cose non vanno così bene. E così la nostra Jackie DeShannon nel 1969, tra Jackie DeShannon

Jackie D. Shannon con Put a Little Love in Your Heart. E facciamo un bel passo in avanti, andiamo al 1988, prendiamo un artista a caso, una semi sconosciuta, una Annie Lennox e Al Green, che ne registrarono una versione che fu pubblicata come sigla finale del film del 1988 Scrooged, e la loro versione è diventata una hit nella top 40 in diversi paesi del mondo. Sebbene accreditata ad Annie Lennox, la canzone fu però prodotta dal suo partner degli Eurythmics, che era David Stewart. Ci ascoltiamo quindi Annie Lennox e Al Green con Put a Little Love in Your Heart.

0: Era Annie Lennox insieme ad Al Green con Put a Little Love in Your Heart a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gusti, Smelke One, insieme a me che sono Marco De Domenico, qui sempre su 7080.it. Ci riascoltiamo domani se vi va, ma vi va.
1: 7080.it.
2: Do Gusti, Smelke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce.
9: Senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot.
11: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1960. Operazione Sottoveste arriva nei cinema italiani. Protagoniste le vicende di un sottomarino rosa realmente accadute durante la Seconda Guerra Mondiale. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Ed eccoci al terzo ed ultimo collegamento con Ruggero Orlando a New York.
3: Qui, New York, sì, dimene Ruggero Orlando.
2: Orlando, un solo secondo, cosa ha detto Moshe Dayan a Nasser riguardo all'invito di ristabilire le vecchie frontiere? Chiarissimo. E che cosa ha risposto Nasser a Moshe Dayan? Grazie, Orlando.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
14: Ciao 7080, buongiorno, Roberto da Roma. Mi piacerebbe tanto riascoltare Let Me In del mio amico Francesco, Mike Francis. Grazie tante, buona giornata.
13: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Quando in una donna l'erotico e il tenero si mescolano, danno origine a un legame potente, quasi una fissazione.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Siri, metti 7080.
1: 74, 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione mi va a dire che cosa? Piccione, vede? Lei è una piccione.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
0: 7080.it presenta Var Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Campobasso, 1977.

0: 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le insalate sono ottime, è solo che vorremmo spostarci a un altro tavolo, un po' lontano da quei due signori.
4: Perché vi hanno disturbato?
3: No, è solo che, beh, francamente emanano uno spiacevole odore, sì, insomma puzzano da vomitare.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can you see the sunshine band?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: be misunderstood.
1: Boom Radio, la selezione musicale di 7080.it per i baby boomers. Ok, boomer.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Cartellino rosso, espulsione!
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: Mi scusi, antenne come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri.
1: Vabbè, devi forestieri.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, sono Dori da Piacenza. Vi seguo sempre. Grazie, buonasera.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono Will to Power, Baby I Love Your Way, Milli Vanilli, Girl You Know It's True, Enya, Orinoco Flow, Phil Collins, A Groovy Kind of Love, Kylie Minogue, The Locomotion. Noi